e non ritornavo al mio paesello, lo rivedo tale qual come un dì, è la piazzetta, è la chiesetta.